Sofu Church Akwanda. Obetimi afremi awoche. Nyame asema nipa aponti. Ama ahoyira wa atie gunepa sote se apia. Ente sorry. Nami no.